È la solita storia del pastore dell'opera L'Arlesiana. Io non sapevo chi era il pastore, né sapevo chi era L'Arlesiana, e non entendia nada perché non stava sottotitolato. Però io, aquel hombre con aquella orquesta in aquella terma romana, io dije: esto che è lo. Bueno, lo dije in granaino, vaya per nada. Dije: esto che polla è lo che è, che maravilla, más maravillosa esta. Però es que se metió este señor para adentro, pequeñito, así, con no mucho pelo, y salió un tiparraco espectacular cantando esto. Dale, Gema, dale.